0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Midnight.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ti ho portato qualche cosa.

successo niente. Non è successo niente. Fai finta di niente. Non è successo niente. Accendi

sono venuto a prenderti per andare a sposarci. E quando siamo entrati in quell'ufficio, tu mi hai detto: ma dove mi hai portato?

E allora non lo so. E allora ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

The Nerd Night. La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

schifo, non ci capisco un cazzo, ma l'ho letto. Sono cresciuto un po', così posso vivere più consapevole, più triste ma più consapevole, che a pensarci non so se è un vantaggio. Non mi fermo.

0: intervista la vogliono tutti, tutti quelli che conosco, che sono molti meno di quelli che mi conoscono e molti meno di quelli che contano che vanno in classifica, loro. E non sbagliano un colpo, dicono la cosa giusta, vanno per la maggiore, però il dubbio mi resta. E manco l'ho pensato io, me l'ha rivelato Alberto.
1: Ma sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva?
0: Non mi do più le risposte. Le risposte sono da vecchi. Vi faccio un altro po' di domande. Faccio le domande sui social network così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy. L'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati. Sono ancora la punta dell'iceberg. Il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia. Questa non è pancia. È la postura.
2: La senti questa forza?
0: Non sono vecchio, Checco.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra, ribadendo che in caso di bocciatura della riforma si andrà subito al voto. L'ipotesi di un incidente in aula, dunque di una bocciatura, è molto bassa. Nonostante questo, non mancheranno i controlli sui deputati della maggioranza, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto.
1: Andiamo in Spagna. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Nonostante sia stato poi raggiunto un accordo con la proprietà per permetterle di rientrare nel suo appartamento, da dopo il suo allontanamento non era più tornata. La notizia della sua morte ha dato nuovo vigore alle proteste per il diritto alla casa in corso a Madrid. Ieri sera in del Sol migliaia di cittadini si sono uniti agli acampados per commemorare la donna.
0: Nella notte un nuovo attacco russo ha colpito la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 12 piani e ferendo 4 persone, tra cui dei bambini. L'attacco arriva a meno di 24 ore da un massiccio bombardamento che ha causato la morte di 28 persone in tutta l'Ucraina, tra cui 5 bambini. In Russia, intanto, droni ucraini potrebbero aver colpito un importante data center nella regione di Ryazan, dove è ancora in corso un vasto incendio. La società russa per ora si limita a parlare di un incidente e l'attacco non è stato ufficialmente rivendicato dalla difesa ucraina.
1: Negli Stati Uniti, Jamal Howard, un detenuto di 46 anni, è stato ucciso in Texas tramite iniezione letale in quella che è la prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Christa Pike in Tennessee appena una settimana fa. La donna sopravvissuta all'iniezione letale è intanto ancora ricoverata in ospedale. Non è chiaro se rischia ancora la pena di morte nonostante le gravi lesioni che ha subito finora a causa dei precedenti tentativi falliti.
0: Si è ridotta in media del 73% negli ultimi 52 anni la dimensione delle popolazioni di specie selvatiche monitorate. Lo denuncia il WWF nel suo ultimo rapporto, secondo cui il declino più marcato riguarda gli ecosistemi d'acqua dolce, meno 85%, seguiti dagli ecosistemi terrestri e da quelli marini. Le principali cause sono la perdita e il degrado degli habitat, che si sommano a sovrasfruttamento, cambiamento climatico, inquinamento. In particolare, il rapporto punta il dito contro i sistemi agroalimentare, energetico e finanziario che contribuiscono direttamente o indirettamente alla perdita di biodiversità. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. Meloni si dice serena, ma non mancheranno i controlli sui deputati di maggioranza. La battaglia poi si sposterà fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Consulta. La riforma che impone di indicare il candidato premier trasforma il campo largo in un campo di litigi e sospetti. Ieri vertice sulle primarie tra VS e 5 Stelle, senza Schlein. Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne il cui sfratto ha dato origine alle proteste per il diritto alla casa. In Puerta del Sol ieri sera migliaia di accampados hanno commemorato la donna gridando: gli sfratti uccidono. Gaza, 3 anni fa Israele lanciava la vendetta per il massacro di Hamas del 7 ottobre, fu l'inizio del genocidio. Da allora oltre 70.000 palestinesi sono stati uccisi, anche usando la fame come arma di guerra. La striscia è rasa al suolo, i suoi cittadini costretti a vivere tra le macerie. Negli ultimi 50 anni le specie selvatiche si sono ridotte del 73%, lo denuncia il WWF nel suo ultimo rapporto. Tra le cause la perdita degli habitat e l'inquinamento, ma soprattutto lo sfruttamento agricolo. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Meteo.

0: Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. Meloni si dice serena, ma non mancheranno i controlli sui deputati di maggioranza. La battaglia poi si sposterà fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Consulta. Ucraina, nella notte un nuovo attacco russo su Kiev, colpito un condominio di 12 piani, Mosca intensifica i raid in vista dell'inverno sulle centrali energetiche e i siti di produzione militare, ma colpisce anche i civili. Ieri le bombe hanno ucciso quasi 30 persone in tutto il paese. Gaza, 3 anni fa Israele lanciava la vendetta per il massacro di Hamas del 7 ottobre, fu l'inizio del genocidio. Da allora oltre 70.000 palestinesi sono stati uccisi anche usando la fame come arma di guerra. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto ha dato origine alle proteste per il diritto alla casa che hanno travolto la Spagna. In Puerta del Sol ieri sera migliaia di accampados hanno commemorato la donna gridando: gli sfratti uccidono. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Oggi alla Camera dunque il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha anche precettato tutti i deputati della destra su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. In diretta Luigi Ambrosi. Luigi.
1: Buongiorno Omar, la pallina di Maggi ieri pomeriggio ha agitato la maggioranza. Il deputato di Più Europa ha proposto di votare col metodo delle palline nell'urna per assicurare la segretezza assoluta, e un capannello di colleghi dei partiti di governo se la rideva in Parlamento, sarebbe la cosa migliore, scherzavano, ma fino a un certo punto. Sul piano formale sono tutti d'accordo, niente sorprese, anche perché per bocciare la legge servirebbero 40 franchi tiratori, che sono una enormità. Però Fratelli d'Italia ha istituito un servizio d'ordine tra i banchi per controllare. Forza Italia era più rassicurante, non abbiamo dubbi, diceva Mole, ma intanto anche loro avranno il servizio d'ordine. I leghisti giocavano a tenere tutti un po' più sulle spine. Ovviamente è il partito di Meloni il più numeroso, bisogna vedere cosa succede lì. Ci sono due correnti in questo momento, una fa capo al sottosegretario Fazzolari e pensa che si debba andare a votare subito per approfittare di una opposizione divisa, una fa capo al deputato Donzelli e dice: no, aspettiamo almeno primavera che Vannacci si sgonfia e ai nostri alleati serve tempo. Meloni era data nei giorni scorsi un po' in bilico. Sono battaglie sotterranee come quelle sulla merce di scambio che si chiama ricandidatura, o quella sull'arrivare alla pensione. Insomma, di idealismo se ne respira pochino in queste ore, di cinismo invece tantissimo. Il Melonellum è nato così su un calcolo spregiudicato di cosa sia meglio per la maggioranza, ma dopo l'approvazione della legge c'è il dopo legge, che sarà quindi interessante cogliere comunque il segnale del voto di oggi per prevedere quando si inizierà a ballare, per dirla come un deputato leghista ieri pomeriggio, quando basterà un piccolo incidente, forse da gennaio, dopo l'approvazione della legge di bilancio. Lì nello studio.
0: Grazie a Luigi Ambrosio. Se la riforma della legge verrà approvata oggi, la battaglia si sposterà poi fuori dal Parlamento con i ricorsi che finiranno alla Corte Costituzionale. Intanto il campo largo è sempre alle prese con le primarie di coalizione per indicare il candidato premier. Ieri c'è stato un confronto tra i leader di AVS 5 Stelle senza la segretaria del PD Elly Schlein. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Se il voto di oggi darà il via libera alla destra per la campagna elettorale ed elezioni anticipate, la stessa cosa avviene per l'opposizione, con la differenza che le regole del gioco le ha imposte Giorgia Meloni anche alla sua maggioranza, e l'opposizione dovrà accettare l'obbligo di dover indicare un candidato premier. Elly Schlein spera che il giudizio della Corte Costituzionale sugli inevitabili ricorsi avvenga presto, tra gennaio e febbraio, bocciando la legge e rendendo inutili le primarie, una competizione tra leader che sta togliendo spazio a tutto il resto, trasformando il campo largo in un campo di litigi e sospetti. È l'impressione che si è ricavata ieri da un incontro a Montecitorio nel quale mancava proprio la leader del PD. Era alla Camera come gli altri, ma al ristorante si sono ritrovati solo Fratoianni, Bonelli e Conte, i tre che condividono la stessa opinione sulle armi all'Ucraina, sulla presenza di Renzi in coalizione e anche quella sulle primarie. AVS leviterebbe volentieri. Conte, dopo averle cercate, ora propone a Schlein un passo passo indietro di entrambi per un nome meno divisivo per tutti e due gli elettorati. Elly Schlein alla direzione del partito aveva espresso la sua linea, non solo nessun passo indietro, ma anche quell'uno non vale uno che non è piaciuto ai 5 Stelle neanche forse ad AVS, sottolineando il valore della forza elettorale del suo partito. Di un tavolo di programma comune ancora non si parla e forse ciò che molti vorrebbero, non solo dai singoli partiti, ma un programma unitario, punti certi su cui fare una campagna elettorale insieme, ma la scelta del leader, le ambizioni, i timori, la necessità per Elly Schlein di convincere tutto il partito a seguirla bloccano ancora la discussione. Lì nello studio.
0: Occhi puntati sulle borse questa mattina dopo il crollo di ieri, in particolare dei mercati europei. La peggiore è stata Piazza Affari. La direttrice generale dell'FMI, Georgieva, ha evidenziato che lo shock energetico col petrolio tornato sopra i 101 dollari, non lontano dai massimi dalla 2022, significa inflazione, di conseguenza adeguamento al rialzo dei rendimenti nelle principali economie, dagli Stati Uniti al Giappone e all'Europa, che continuano a salire a massimi pluriennali. A innescare questa situazione i titoli di Stato americani, con il debito USA verso i 4.000 miliardi di dollari. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: La strategia della Fed di puntare sulla convertibilità di parte del debito pubblico statunitense in oro sta provocando un vero e proprio terremoto nel già turbolento mercato delle obbligazioni. Le minute della riunione del board della Banca Centrale statunitense confermano che non ci sarà nessun aumento dei tassi ad ottobre, ma forse solo a dicembre, se le condizioni di mercato resteranno quelle attuali: crescita degli stipendi inferiore alle attese e PIL statunitense in rialzo oltre le previsioni. La svolta arriva direttamente dal presidente Trump, che ha nominato alla Fed l'economista Judy Shelton, che da un anno propone di riportare in auge, seppure in modalità molto diverse, il sistema di ancoraggio all'oro. Non a caso il presidente recentemente ha cominciato a investire direttamente in oro e alcune società di criptovalute hanno lanciato una stable coin che basa il loro valore sulle riserve aurifere. La Fed ha le riserve più rilevanti a livello mondiale, 8.200 tonnellate, fissate in base a una legge del 1972 a 42,22 dollari l'oncia, mentre le quotazioni attuali sono mediamente pari oltre 3.000 dollari. Una rivalutazione avrebbe quindi un impatto molto rilevante sul mercato e potrebbe produrre un vero e proprio terremoto anche sulle valute e i mercati azionari, lasciando solo la Cina, che sta accumulando ingenti riserve, come principale competitor degli Stati Uniti.
0: Sull'Ucraina non si fermano i bombardamenti russi. Nella notte un nuovo raid aereo ha colpito la capitale Kiev, colpendo un palazzo di 12 piani e ferendo 4 persone. L'attacco arriva a meno di 24 ore dal massiccio bombardamento che ha causato la morte di 28 persone in tutto il paese, compresi 5 bambini. Sentiamo Sabato Angeri.
4: I massicci bombardamenti russi sull'Ucraina della scorsa notte hanno fatto registrare uno dei bilanci di vittime civili più alto degli ultimi mesi, 19 delle quali concentrate in un edificio residenziale di Priluki, nell'oblast di Cherniv. Zelensky ha parlato di regalo di compleanno a Putin da parte delle sue forze armate, visto che ieri il presidente russo festeggiava 74 anni, gli ultimi 26 dei quali a capo della federazione. Fonti ucraine parlano di un normale condominio di 5 piani, mentre secondo i russi si è trattato del solito attacco di successo a stabilimenti dediti all'assemblaggio e allo stoccaggio di missili Flamingo, ovvero i nuovi missili da crociera di produzione ucraina, e di droni a lungo raggio. Anche Kiev e altri 18 distretti sono stati colpiti e in alcuni casi si scava ancora sotto le macerie per cercare i dispersi. Zelensky è tornato a esortare i suoi concittadini a prendere sul serio le sirene antiaeree e a cercare prontamente riparo quando si attivano. Il punto è che con l'approssimarsi della stagione invernale molto probabilmente vedremo sempre più attacchi di questo tipo. Oltre a cercare di colpire gli snodi dell'infrastruttura energetica nemica, Mosca sta cercando da mesi di identificare i laboratori di produzione di droni e dei nuovi missili prodotti dalle aziende ucraine. Molto spesso queste mini fabbriche si trovano in capannoni apparentemente dismessi o sottoterra, nei quartieri residenziali, e quella che per Kiev è una necessità strategica sta diventando un fattore di enorme rischio per le città ucraine.
0: La mattina dell'8 ottobre di 3 anni fa Israele lanciava la sua vendetta su Gaza a poche ore dal più efferato massacro di israeliani da parte di Hamas. Da allora nella striscia tutto è diventato bersaglio: ospedali, rifugi per sfollati, civili in coda per il cibo, ambulanze, bambini, giornalisti. Oggi si contano oltre 70.000 morti accertate, l'80% degli edifici è stato distrutto, ci sono quasi 2 milioni di sfollati interni bloccati tra le macerie di un territorio controllato per oltre 2/3 dall'esercito israeliano. Ad un anno da un cessate il fuoco continuamente violato, la carestia non è più conclamata, ma la popolazione di Gaza dipende dai pochi aiuti alimentari e sanitari a cui Israele concede l'ingresso. Da Deir el-Bala sentiamo la testimonianza di Jacopo Intini, che è il coordinatore di Emergency a Gaza.
5: Sono passati ormai 3 anni dall'inizio della guerra a Gaza e in questi giorni ricorre anche un anno dall'inizio del cessate il fuoco, ma a un anno di distanza quello che vediamo sul terreno è una situazione ancora molto drammatica e sotto molti aspetti direi anche in peggioramento. Noi di Emergency siamo presenti nella striscia di Gaza da agosto 2024, poi diventati operativi dal gennaio 2025, e quello che vediamo oggi nelle nostre cliniche è molto preoccupante. Il primo problema è quello delle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere. In questi 3 anni la popolazione di Gaza è stata sfollata ripetutamente, milioni di persone hanno dovuto lasciare le case più volte, le proprie abitazioni più volte, spesso portando con sé solo quello che riuscivano a trasportare, e oggi continuano a esserci ordini di evacuazione, ma lo spazio disponibile è sempre più ridotto. Il 70% della striscia di Gaza è sotto controllo militare, inaccessibile alla popolazione, mentre il 30% vede una concentrazione di popolazione che può arrivare anche alle 20.000 persone per chilometro quadrato, e quindi le persone semplicemente non hanno un posto dove andare.
0: Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, la donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. La notizia della sua morte ha raggiunto gli accampados, che da giorni protestano per il diritto alla casa a Madrid. Ieri sera in Puerta del Sol migliaia di cittadini si sono uniti agli accampados per commemorare la donna.
6: Dilo che ci va. Vai.
0: E allora andiamo a Madrid con il servizio.
6: Dilo che ci va. Vai, gente luce. Guarda che se cambia la legge.
7: Quello che sentite è l'ultimo messaggio di Mari Carmen, pubblicato dal sindacato degli inquilini pochi giorni dopo il suo sfratto, un messaggio in cui Mari Carmen chiede di lottare per cambiare le leggi ingiuste. La morte di Mari Carmen ha commosso la società spagnola. Dopo lo sfratto, l'anziana di 87 anni era ricoverata da 2 settimane in un ospedale di Madrid. È morta poche ore prima di firmare il contratto che le avrebbe permesso di tornare nel suo appartamento, la casa di tutta una vita, da cui era stata sfrattata da un fondo immobiliare che le aveva aumentato l'affitto da 500 a 2.600 euro al mese. Mari Carmen si è trasformata in un simbolo del diritto alla casa e della violenza della speculazione immobiliare che l'ha uccisa. Il suo caso ha provocato manifestazioni imponenti nelle principali città spagnole, una campada nella Plaza del Sol di Madrid, ha obbligato il governo di Pedro Sánchez ad approvare un decreto d'urgenza sulla casa, bocciato dal Parlamento, e poi ha spinto il premier spagnolo a convocare elezioni anticipate. Le sue condizioni erano peggiorate nei giorni scorsi. Quando hanno saputo della sua morte, dalla campata della Puerta del Sol è partito un corteo spontaneo fino al Parlamento spagnolo. Sotto la porta della casa di Mari Carmen si è formato un altare di candele portate dai vicini, e il sindacato degli inquilini, che l'ha appoggiata nelle sue battaglie, ora chiede a tutti di partecipare allo sciopero generale dell'11 novembre, come avrebbe voluto Mari Carmen. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Iran il regime ha arrestato Khomeil Mohammadi, nipote dell'attivista per i diritti umani Narges Mohammadi. L'arresto è avvenuto la sera di giovedì 1 ottobre 2026. Dopo un primo interrogatorio, l'uomo è stato trasferito al carcere centrale di Mashhad. Le accuse a suo carico rimangono sconosciute. Il suo arresto si inserisce nel quadro delle continue pressioni perpetrate dalle autorità iraniane contro i familiari di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2020. 2023, che si trova da anni in uno stato di detenzione quasi continuo e che affronta gravi problemi di salute. Ascoltiamo Leila Mandrelli, traduttrice e attivista italo-iraniana.
8: È un giovane, si chiama appunto Khanil Mohammadi, che è il figlio del fratello di Narges Mohammadi. Risiedono entrambi, fratello e figlio, nella città di Mashhad. Sembra appunto che sia stato anche lui arrestato brutalmente, sia stato prima condotto in un luogo così d'arresto iniziale e che poi sia stato trasferito nel carcere di Vakil Abad, appunto di Mashhad. Lui non ha mai avuto nessuna storia di attivismo di nessun genere, men che meno politico, e che quindi questo arresto si è confermato ulteriormente è di certo un modo per fare pressione sulla Premio Nobel per la pace. Da quando è uscito la sua autobiografia scritta dal carcere, l'attenzione di nuovo su di lei, ma soprattutto in generale sulla condizione dei diritti umani, dei prigionieri politici, delle donne, i numeri impressionanti delle impiccagioni, tutto questo attraverso lei può presupporre molto facilmente che la Repubblica Islamica stia tentando di ricattarla e fare pressione su di lei.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30. Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola, i rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra. In direzione mare, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. In Ucraina i raid aerei hanno colpito nella notte un condominio di 12 piani nella capitale, Kiev. Hanno provocato almeno 2 morti, oltre a diversi feriti. Intanto è salito a 28 il numero di vittime del massiccio bombardamento lanciato sul paese dall'aviazione russa nella giornata di ieri. In Russia invece droni ucraini potrebbero aver colpito un importante data center nella regione di Ryazan, dove è ancora in corso un vasto incendio. La società russa per ora si limita a parlare di un incidente e l'attacco non è stato ufficialmente rivendicato dagli ucraini.
1: Medio Oriente, a 3 anni dall'avvio della guerra israeliana nella striscia e a quasi 12 mesi dal cessate il fuoco, a Gaza nessun ospedale è pienamente operativo. Di 36 strutture, solo 20 funzionano parzialmente. Lo denuncia l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani. Il documento, ripreso dalla stampa israeliana, afferma anche che i pazienti a Gaza continuano a morire in attesa di evacuazione medica.
0: Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. Se la riforma verrà approvata, la battaglia si sposterà poi fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Corte Costituzionale.
1: A Madrid ieri sera migliaia di cittadini si sono uniti agli accampados in Puerta del Sol per rendere omaggio a Maricarmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna, che è morta nella tarda serata di mercoledì. La donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Nonostante si sia raggiunto un accordo per il suo rientro a casa, l'anziana è morta prima di potervi fare ritorno.
0: Il potente fenomeno meteorologico El Niño, attualmente in corso, si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi, fino a raggiungere il picco a dicembre per poi persistere fino a febbraio. Lo ha reso noto oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, un'agenzia dell'ONU. El Niño è una variazione climatica naturale che provoca un innalzamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico, che tra ottobre e dicembre potrebbe raggiungere livelli record. Questo causerà temperature superiori alla media in gran parte del globo e modificherà i regimi delle precipitazioni, aumentando così il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni. E chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi. Pioverà su gran parte dell'Italia con temperature in generale calo. Le precipitazioni potrebbero essere anche di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana. Sarà gialla invece su altre 11 regioni, compresa la Lombardia. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, i rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra. In direzione mare, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Besides surfing, what do you think about? Love, for instance?
2: I don't think about it, I take it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola, i rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. E rallentamenti tra Montelupo e Ginestra. In direzione mare, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Apertura in negativo per la borsa di Milano che perde l'1,41%, trascinata dal forte calo dei titoli bancari. Tutte le borse europee questa mattina aprono in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. Poco fa hanno chiuso in perdita tutte le borse asiatiche.
3: Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra, su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. Se la riforma verrà approvata, la battaglia si sposterà fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Corte Costituzionale.
2: Gaza, a quasi 12 mesi dall'entrata in vigore della tregua, Israele continua a violare il cessate il fuoco. Soldati armati di artiglieria pesante hanno ucciso una donna e ferito diversi palestinesi a nord-ovest di Gaza City. L'attacco avviene esattamente a 3 anni dall'avvio dell'offensiva militare israeliana in risposta al massacro di Hamas, che ha raso al suolo la striscia causando oltre 70.000 vittime e consegnato all'esercito il 70% del territorio palestinese.
3: È morto il ragazzo di 13 anni di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
2: Il potente fenomeno meteorologico El Niño, attualmente in corso, si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi, fino a raggiungere il picco a dicembre, per poi persistere fino a febbraio. Lo ha reso noto oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è una variazione climatica naturale che provoca un innalzamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico, che tra ottobre e dicembre potrebbero raggiungere livelli record. Questo causerà temperature superiori alla media in gran parte del globo e modificherà i regimi delle precipitazioni, aumentando così il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni. Chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi pioverà su gran parte dell'Italia con temperature in generale calo. Le precipitazioni potrebbero essere anche di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana. Sarà gialla su altre 11 regioni, comprese la Lombardia. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni. Fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Nella capitale saudita Riyadh si sono registrate questa mattina diverse esplosioni. Lo riferiscono fonti di stampa che ne attribuiscono la responsabilità ai combattenti Houthi dello Yemen. L'Arabia Saudita è tra gli obiettivi del gruppo perché sostiene il governo riconosciuto di Sana'a, che domenica ha lanciato una massiccia controffensiva per riprendere tutti i territori conquistati dagli Houthi. In Ucraina i raid aerei che hanno colpito nella notte un condominio di 12 piani nella capitale Kiev hanno provocato almeno 2 morti e diversi feriti. Intanto è salito a 28 il numero di vittime del massiccio bombardamento lanciato sul paese dall'aviazione russa nella giornata di ieri. La Russia intanto afferma di aver intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini ad ala fissa, colpito anche un grosso impianto di raffinazione del petrolio. A livello diplomatico, Mosca e Washington stanno organizzando una conversazione telefonica tra il presidente russo Putin e il leader statunitense Trump, ma non è ancora stata stabilita la data. Oggi si passa dal terreno della lotta politica a quella giudiziaria, con i ricorsi ai tribunali e quindi alla Corte Costituzionale. Lo ha detto questa mattina il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Oggi alla Camera ci sarà il voto finale sulla legge elettorale. L'unico timore per la maggioranza è il voto segreto, difficile però che 40 deputati della destra votino contro. Le opposizioni si preparano dunque ai ricorsi alla Consulta. È morto il ragazzo di 13 anni di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremazzano. Il giovane era stato soccorso sul campo, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili fare attenzione per personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: legge elettorale, tra poco alla Camera il voto finale a scrutinio segreto, la destra blinda i suoi parlamentari, Schlein e Conte attaccano Meloni e la riforma, il campo largo pronto ai ricorsi alla Consulta. Ucraina, 30 morti nell'attacco contro due autobus nel Donetsk, la capitale Kiev di nuovo presa di mira, rimanete nei rifugi, ordina il sindaco alla popolazione. Francia, quarta giornata di mobilitazione nazionale per studenti medi e universitari, grande manifestazione questa mattina a Marsiglia, a Parigi appuntamento nel pomeriggio in Place de la Bastille. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Andiamo subito alla Camera dei Deputati, dove tra poco ci sarà il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Questa mattina le dichiarazioni di voto con gli interventi dei leader dell'opposizione. Poco fa è terminato quello di Elly Schlein. In diretta da Montecitorio la nostra Anna Bredice. Anna.
1: Sì, eccoci. Ecco, sentite il suono, il cicaleccio che c'è sempre prima del voto, che chiede appunto a tutti i deputati di rientrare perché si sta votando. Quindi tra qualche istante, tra qualche minuto ci sarà questo voto atteso, il voto segreto sull'intero provvedimento della legge elettorale. Sono finiti le dichiarazioni di voto, adesso sta intervenendo per pochissimi minuti, un paio di minuti, Cabacci, vedo qui dagli schermi fuori nel transatlantico, e dopo il voto. E tutti dentro l'aula, dicevamo, ministri compresi, il banco del governo pieno, fino a pochi minuti fa capannelli di deputati, apparentemente tranquilli sull'esito di questo voto, ma tra pochi istanti si vedrà se vince quella che Schlein poco fa ha dichiarato essere il collante di questa maggioranza, la paura delle minacce di Meloni. E su questo che hanno puntato gli interventi dell'opposizione oggi. Cosa è cambiato rispetto a luglio, quando l'avete bocciata, dice Schlein? La paura del voto, non vi siete occupati d'altro se non di questo, con migliaia di scollati dei campi Flegrei oggi a Roma a chiedere interventi promessi del governo. Poco prima l'intervento di Conte, che ha sottolineato tutte le promesse mancate di Meloni, compresa quella di lasciare la legge elettorale al Parlamento, e invece tre fiducia che dimostra che non si fida dei suoi. Ed è il punto debole che l'opposizione mette nel mirino, lo ha fatto Bonelli ad esempio puntando agli alleati più deboli di Meloni, Forza Italia e Lega, state attenti che è pronta ad allearsi con Vannacci. Schlein dall'aula promette che una coalizione progressista è pronta, in realtà c'è la costruzione di una coalizione in corso con tutti gli ostacoli e ritardi che si riscontrano. Ancora questa mattina Schlein ha colloquio con Fratoianni, forse un chiarimento dopo il pranzo cui ieri non è stata invitata. Come costruire una coalizione vincente, tema da domani in poi. Oggi sono tutti insieme in aula preparando anche una protesta. Adesso sta intervenendo per dichiarazioni personali Marassin, e dopo insomma il voto tra qualche minuto. A voi la linea.
0: Grazie Anna Bredice. Dicevamo, il voto segreto, e per evitare ogni rischio la destra lo ha blindato precettando e controllando i deputati di maggioranza. Allora torniamo a Montecitorio con l'inviato Luigi Ambrosio. Luigi.
2: Sì, buongiorno Omar, appena parlato capogruppo di Fratelli d'Italia Martin a nome di sostanzialmente tutto il centrodestra, il suo intervento molto aggressivo come al solito ha ribaltato, no, le accuse mosse dalle opposizioni sulle opposizioni stesse. Siete voi che avete paura di questa legge elettorale perché non potrete più fare i giochi di palazzo a cui siete abituati, sostanzialmente questa è la classica invettiva della destra contro le opposizioni di centro-sinistra. Qualcosa si è lasciato sfuggire il deputato della Lega, che ha fatto l'intervento a nome del suo partito, quando ha detto: con questa legge andiamo verso il premierato, che è proprio l'accusa che viene mossa dalle opposizioni, su cui poi si incentreranno i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè quello che è uscito dalla porta, rientra dalla sinistra, ma la tensione naturalmente rimane molto alta dentro la maggioranza, tanto è vero che si vedono pronti i famosi controllori a cercare di intercettare il voto segreto per renderlo un po' meno segreto dei deputati dei propri partiti tra pochissimi minuti. Adesso, quando finisce Luigi Martin, dovrebbe esserci questo voto che è elettronico, si infila la mano dentro la fessura dove ci sono i pulsanti, e sono pronti i commissari, i deputati stessi, a guardare che cosa faranno i propri colleghi parlamentari. Non c'è Giorgia Meloni ufficialmente all'influenza, anche se poi oggi pomeriggio ho confermato invece la sua visita istituzionale a Ascoli, quindi probabilmente una influenza diplomatica per evitare, come dire, di essere presente qui quando l'esito del voto ancora lo dobbiamo vedere. Io lo studio.
0: Grazie Luigi Ambrosi. Andiamo in Ucraina, nella regione di Donetsk. 30 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite nell'attacco contro due autobus che trasportavano civili. L'agenzia di Stato di Kiev attribuisce il raid all'esercito russo. Anche la capitale ucraina è stata ripetutamente colpita questa mattina. Il sindaco della città ha riferito di 3 vittime. Rimanete nei rifugi, ha scritto sui social alla popolazione di Ucraina. Ha parlato oggi il segretario di Stato americano Rubio in un'intervista ad un conservatore, a un quotidiano conservatore greco. Siamo preoccupati che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in una guerra più ampia, ha detto. Torniamo alla politica italiana e all'economia. Fase di grande ansia e preoccupazione, così il ministro Giorgetti ha sintetizzato la congiuntura economica per l'Italia. Ieri l'allarme del Fondo Monetario sulla pressione sui conti pubblici creata da crisi energetica innescata dalle guerre, inflazione, stagnazione, che obbligherà il governo, dice il fondo, a scelte dolorose nei bilanci. Avevamo chiesto un commento a Mario Pianta, docente di economia politica alla Normale di Pisa.
3: L'Italia è in vaso di coccio nel mezzo di una tempesta che si sta addensando sul piano produttivo, a partire dalle forniture energetiche dopo i problemi venuti con la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, sul piano produttivo perché la crisi industriale ormai è sempre più estesa in moltissimi settori, sul piano finanziario perché si addensa una nuova tempesta sui titoli pubblici, come quella che abbiamo vissuto tragicamente dopo la crisi del 2008 con la crisi greca e poi la crisi dei titoli italiani nel 2011. La speculazione in questo caso, come nel 2011, diventa una speculazione contro gli stati che sono più indebitati. Questa volta l'Italia è in buona compagnia, perché innanzitutto gli Stati Uniti hanno esploso il proprio debito pubblico e sono al centro di tensioni e di difficoltà del governo Trump su questo fronte, ma ci abbiamo anche la Francia quest'anno che è diventata quasi problematica come l'Italia per quanto riguarda il debito pubblico. Insomma, si sommano queste 4 dimensioni, macroeconomica, energetica e inflazione, produttiva e finanziaria, e l'incertezza diventa estremamente elevata.
0: Un operaio di 55 anni è morto sul lavoro in provincia di Avellino, si chiamava Pietro Pellegrino. Secondo una prima ricostruzione, è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il peso dell'uomo. Francia, atto quarto delle proteste, così le organizzazioni studentesche hanno definito la giornata di oggi, che vede di nuovo manifestazioni convocate in tutto il paese. Secondo il Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 che conta la Francia. Dopo l'apertura del primo ministro Le Cornu di ieri, oggi le associazioni dei ragazzi sono state convocate dal ministro dell'Istruzione. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Partita più di 2 settimane fa dai licei dei quartieri popolari delle periferie parigine, in pochi giorni diffusa ai licei di tutte le città, grandi, medie e piccole del paese, per poi dalla settimana scorsa allargarsi alle università, la protesta studentesca arriva da oggi anche nei licei privati. L'Istituto Cattolico di Parigi e la Scuola Alsaziana, due istituti privati rinomati ed emblematici della capitale, sono entrati nel movimento da stamattina, con l'ormai consueta barricata di cassonetti e mobilio urbano a bloccare le porte della scuola e centinaia di liceali a fare picchetto con cartelli di cartone e striscioni scritti a mano, uno dei quali recita: privilegiati ma solidali. Questa quarta giornata di mobilitazione nazionale della protesta, decisa solo l'altro ieri sull'onda del successo di partecipazione di martedì, è da stamattina più frammentata. Ancora quasi 400 licei bloccati, più di 200 di nuovo chiusi d'ufficio dall'amministrazione e oltre 150 più o meno perturbati. Nelle università sempre più in agitazione, molti rettori su raccomandazione ministeriale Italia hanno deciso di anticipare le vacanze autunnali previste tra una decina di giorni per non alimentare la protesta. Risultato: tra blocchi e chiusure anticipate sono ferme più dell'80% delle facoltà francesi. Grossa manifestazione con anche sindacati e insegnanti in questo momento a Marsiglia, più spontanee e sporadiche in altre città, mentre a Parigi, dove licei e università li bloccano già appunto da stamattina, istituti, facoltà e strade adiacenti in diversi quartieri, l'appuntamento per tutti oggi pomeriggio alle 15 in Place de la Bastille. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E noi alle 12:41 minuti torniamo a Montecitorio perché c'è stato il voto della Camera sulla legge elettorale. In diretta Anna Bredice.
1: Sì, la legge elettorale è stata approvata, quindi è valsa, diciamo, tutta la pressione da parte del governo di Meloni, in particolare sulla sua maggioranza, compresa appunto le minacce di voto anticipato. La Camera, quindi la Camera dei Deputati, ha approvato, a differenza di luglio quando l'aveva bocciata pressoché uguale questa legge, questa volta invece c'è stato il via libera, 227 voti a favore, e quindi insomma dopo eventuali interventi della Corte Costituzionale, insomma, sarà con questa legge che si andrà al voto nel 2027. Poi chiaramente nei prossimi giorni partiranno i ricorsi alla Corte Costituzionale dopo la firma del Capo dello Stato, ma oggi insomma il Parlamento ha approvato questa legge elettorale che Meloni insomma ha disegnato un po' su misura su di sé e la sua maggioranza. A voi la linea.
0: Grazie ad Anna Bredice. In Polonia una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, è stato arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo è entrato a scuola questa mattina armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni, identificata dai media come una bidella, e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. La seconda aggressione in poche ore in una scuola in Polonia. Ieri 7 persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in un istituto superiore vicino a Varsavia. A Gaza, a 3 anni dall'inizio delle operazioni dell'esercito israeliano e a poco meno di uno dall'entrata in vigore del cosiddetto cessate il fuoco, nessun ospedale è pienamente operativo, lo denuncia l'organizzazione, un'organizzazione umanitaria palestinese. Ieri un palestinese è stato ucciso per aver superato la cosiddetta linea gialla, una donna è stata invece uccisa in un attacco israeliano questa mattina mentre si trovava al mercato. Nella striscia le condizioni di vita restano proibitive. Secondo le Nazioni Unite, il 94% della popolazione si trova in stato di urgente bisogno dal punto di vista abitativo o alimentare, e sono donne e ragazze, come sempre, in questi contesti a pagare il prezzo più alto. Anwar coordina i progetti di ActionAid nella striscia.
5: A Gaza la situazione è catastrofica. Donne e ragazze stanno affrontando enormi difficoltà. Non c'è sicurezza e quindi sono maggiormente esposte a violenze di genere, molestie e sfruttamento. Molte donne in gravidanza faticano ad accedere in sicurezza ai servizi sanitari e ai servizi per l'infanzia. Donne e ragazze non hanno accesso all'acqua, ai servizi igienici e ai prodotti per l'igiene mestruale. Come sappiamo, le donne percorrono lunghe distanze per procurarsi l'acqua e accedere ai servizi sanitari. Inoltre, le donne incinte in allattamento sono esposte a rischi maggiori a causa della fame e della malnutrizione. Per le donne lo sfollamento significa non avere privacy, dignità né spazi sicuri. Soprattutto lo sfollamento sta avendo conseguenze gravissime sul loro benessere psicologico. Which increased risk from hunger
0: and Diana Santini sarà a Milanese o a Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Il prossimo appuntamento alle 15:30.
6: Popolare Network.
7: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve ci sono code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Fare attenzione per personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Antonia.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Mainstream Network. DJ Master Mix. Come on!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 396 si registrano rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Rallentamenti anche in A15, ma a causa di lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Treni a causa della allerta meteo arancione attualmente in corso, la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina è sospesa tra Marradi e Faenza. Attivato un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social e sui siti Trenitalia RFI. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.
3: That was fun, man.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alice 31, buon pomeriggio. Le notizie di Popolare Network. La legge elettorale è stata approvata definitivamente tra gli applausi della maggioranza e le proteste delle opposizioni che hanno alzato cartelli con scritto legge truffa. Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post: ora gli italiani potranno scegliere tutto. A chi sperava che ci dividessimo abbiamo risposto coi fatti. L'approvazione apre di fatto il periodo che porta alle elezioni, anticipate o meno. Nel campo largo la questione resta quella del programma e della scelta del candidato premier. Il nodo primario non è ancora sciolto. Resta la possibilità che la Corte Costituzionale dichiari legittimi alcuni aspetti del provvedimento, iniziare dal premio di maggioranza. I ricorsi sono già pronti, verranno presentati non appena la legge verrà promulgata dal Capo dello Stato.
3: La Commissione europea ha dato parere positivo all'accesso dell'Italia alla clausola di salvaguardia per 14 miliardi di spese militari e 14 per l'energia. Ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo. Solo allora la clausola potrà essere ufficialmente attivata. Le borse sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a $105 dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran.
2: I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 il calo è stato dello 0,6%. Della spesa in termini reali, un segno evidente delle sempre maggiori difficoltà dovute ai rincari che mettono in ginocchio le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, commenta l'Unione Nazionale Consumatori. Quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento di soldi spesi, tagli anche nell'abbigliamento e nelle spese per la salute. Il carrello degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assutenti.
3: Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. In un'officina di Roma un uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'Avellinese un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari da un tetto che avrebbe ceduto.
2: In Ucraina è salito a 33 il numero delle vittime degli ultimi raid russi che hanno centrato due autobus a Kramatorsk nel Donbass. Zelensky ha detto che l'attacco non resterà senza risposta. Oggi l'esercito di Mosca ha anche attaccato di nuovo Kiev. Secondo le autorità ucraine, un drone ha colpito un edificio di 4 piani con dentro diversi negozi, causando 2 morti. Kiev invece oggi ha nuovamente preso di mira le raffinerie russe. Un impianto di Gazprom è stato oggetto di attacchi in territorio russo. Nella struttura è scoppiato un incendio.
3: Una colonna di fumo si è sollevata da un aereo parcheggiato all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, oggi preso di mira dagli Houthi dello Yemen. A darne notizia l'agenzia di stampa Reuters. Oggi le milizie filo-iraniane hanno invitato il personale degli impianti petroliferi in Arabia Saudita ad allontanarsi per evitare di essere presi di mira. Il contesto è l'intensificazione delle ostilità con Riyadh.
2: C'è l'ONU ora di accertarsi della sussistenza del consenso e l'ordinamento non prevede una soglia minima di durata della violenza sessuale. Lo scrive la Corte d'Appello di Milano nel motivare la condanna 1 anno e 2 mesi di un ex sindacalista per violenza su una hostess nel secondo grado del processo, in cui inizialmente l'uomo venne assolto con la motivazione che la violenza durò meno di 30 secondi. Sono le 15.35, alle 17.30 la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Per ora è tutto, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra l'allacciamento con la 1 e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa di lavori invece sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a causa dell'allerta meteo attualmente in corso, prorogata fino alla tarda mattinata di domani la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Rimane così attivo anche il servizio bus sostitutivo. I dettagli sui nostri canali social e sui siti Trenitalia ed RFI. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
2: promotion,
3: promotion,
2: promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. 1, 2, 3, 4, 1.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 17.30.
3: Ci sono nuovi scontri durante la mobilitazione degli studenti per la scuola. Le tensioni sono scoppiate quando la polizia, in tenuta antisommossa, ha cercato di bloccare un corteo partito da Piazza della Repubblica che cercava di unirsi a manifestanti radunati in Piazza della Bastiglia. Oggi il ministro dell'istruzione ha di nuovo ricevuto gli studenti. Intanto i sindacati studenteschi e professionali hanno indetto un'altra giornata di proteste e sciopero per martedì 13 ottobre. La richiesta è che siano stanziati 10 miliardi di euro per l'istruzione pubblica.
2: Oggi l'Eurogruppo, domani l'Ecofin, l'Europa discute in questi due giorni della crisi dell'inflazione, del debito e legata all'energia. Olanda e Germania oggi hanno respinto qualsiasi ipotesi di maggiore flessibilità sui conti pubblici, anche se terremo d'occhio le esigenze della popolazione europea, ha detto il ministro dell'economia tedesco, mentre l'Olanda ha fatto notare che già si spende troppo e vanno ridotte le spese. Le borse intanto sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a $105 dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran.
3: Sono mancati solo 8 voti alla maggioranza sulla legge elettorale. L'aula di Montecitorio oggi era strapiena, con una presenza di parlamentari che ha sfiorato il 99%. La legge è stata approvata con 227 sì, la soglia necessaria erano 196 voti. Giorgia Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post: ora gli italiani potranno scegliere tutto, a chi sperava che ci dividessimo abbiamo risposto con i fatti. Resta la possibilità che la Corte Costituzionale dichiari illegittimi alcuni aspetti del provvedimento, a cominciare dal premio di maggioranza.
2: Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. In un'officina di Roma un uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nella Vellinese un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è caduto da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari da un tetto che avrebbe ceduto.
3: In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili. Sono 33 le vittime dell'ultimo raid russo che ha colpito due bus di linea a Kramatorsk nel Donbass. L'Unione Europea ha parlato di crimini di guerra in una fase del conflitto in cui Mosca ha intensificato gli attacchi contro i civili. Zelensky ha detto che l'attacco non resterà senza risposta. Oggi colpita anche Kiev, 3 morti, mentre l'esercito ucraino ha attaccato una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, entrambe in territorio russo. Nel weekend è previsto un incontro tra le delegazioni ucraine e statunitensi.
2: Anche oggi in India si sono svolte massicce proteste contro la revisione delle liste elettorali che ha portato a cancellare 130 milioni di votanti. Gli oppositori accusano il governo di cercare un vantaggio elettorale a discapito delle minoranze e di aver escluso illegittimamente dalle liste anche molte persone aventi diritto al voto. La protesta è trasversale alle opposizioni. Ieri a Delhi è stato arrestato il leader del partito del congresso Rahul Gandhi, mentre oggi alla manifestazione di Bangalore ha partecipato anche il fondatore del movimento degli scarafaggi. 17.34, alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, risolto l'incidente al chilometro 38, permangono code a tratti tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. A causa del traffico intenso invece code tra Firenze Ovest e Prato Est sempre in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, 3 km di coda tra Firenze Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Sempre in direzione mare da segnalare anche code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno. Code a tratti invece in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Città di Firenze per il posizionamento di un'autogru dalle 22 di stasera fino alle 5.30 di domani, 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. La destra ha approvato la sua legge elettorale. Aula piena, controllo serrato, i voti non sono mancati. È una legge truffa, protesta l'opposizione. Vinte preferenze, super premio di maggioranza, zero alternanza di genere. Resta l'incognita consulta, già pronti i ricorsi. I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 il calo è stato dello 0,6% in termini reali. Quasi un nucleo su tre ha ridotto il cibo acquistato a fronte di un aumento di spesa. Carrello sempre più vuoto, commentano i consumatori. Domani il vertice Ecofin, da Olanda e Germania no, a maggior flessibilità di bilancio. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, almeno 33 le vittime a Kramatorsk sulla linea del fronte nel Donbass. Zelensky, il raid non resterà senza una risposta. In Francia scontri di piazza in piazza della Bastiglia durante una nuova giornata di mobilitazione per la scuola. Oggi il ministro dell'istruzione ha visto ancora gli studenti. Indetta una manifestazione nazionale martedì 13 ottobre. Il Nobel per la letteratura Dan Carson. La poetessa e saggista canadese premiata per l'opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Tra i suoi titoli più noti, Autobiografia del Rosso, Economia dell'Imperduto, Vetro, Ironia e Dio. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code anche sulla diramazione Lucca-Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita La Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, per il posizionamento di un'autogru dalle 22 di stasera fino alle 5.30 di domani, 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: One great song after another. Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La destra approva la sua legge elettorale con il controllo serrato dei parlamentari e un'aula piena. Passano così finte preferenze, super premio di maggioranza e nessuna alternanza di genere. L'opposizione protesta, è una legge truffa e sono già pronti i ricorsi per la consulta. Intanto Acciaierie d'Italia annuncia la sospensione delle aree a caldo nell'ex Ilva di Taranto per domani, in attesa della risposta della Cassazione, e prepara lo stop anche a Genova e Novi Ligure. I sindacati a Palazzo Chigi parlano di decisioni inaccettabili. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, 33 vittime sul fronte del Donbass, e Zelensky attacca, il raid non rimarrà senza risposta. Nel weekend la delegazione ucraina sarà negli Stati Uniti e potrebbero partecipare anche rappresentanti NATO e dell'Unione Europea, mentre la poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il Nobel per la letteratura. L'Accademia premia la sua opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La destra si è approvata la legge elettorale con le finte preferenze, il super premio di maggioranza, il nome del premier nel programma. L'aula di Montecitorio era piena, i banchi affollatissimi e il controllo serrato. Visto il voto segreto, Meloni non voleva correre rischi e il risultato è arrivato tra le proteste dell'opposizione. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
1: Appena spento il tabellone con l'esito del voto, l'opposizione si è alzata mostrando i cartelli in aula. Legge truffa, no all'imbroglio. Ad Elly Schlein è capitato il cartello con Meloni gasolio a 3 euro. Gli interventi dell'opposizione hanno soprattutto messo in luce quanto Meloni si sia arroccata su una legge elettorale disegnata e confezionata apposta per vincere, mettendo sotto il tappeto tutti i problemi irrisolti. Mancava solo la norma che la premier deve avere gli occhi chiari, ironizza Conte. Una premier che pensa solo a come rimanere a Palazzo Chigi, la sintesi di interventi che hanno trovato una sintonia in aula, che fuori però, già solo in transatlantico, non c'era più. Da questo momento la palla infatti passa anche all'opposizione, perché se anche si aspettasse la decisione della consulta sui ricorsi, non passerebbero più di 3 o 4 mesi, e sono pochi perché il campo largo decida un programma e poi un candidato a Palazzo Chigi, perché se la consulta non interviene su questo punto, è certo ormai che quel nome si dovrà trovare e scrivere sul programma. E anche oggi è stato il momento di colloqui ristretti, non ancora un incontro allargato a tutti. Bonelli ha incontrato Schlein per dirle che non ha niente contro di lei, ma che le primarie a VS non le vuole. Ma Bonelli e Fratoianni ora ritengono che al tavolo debba sedersi anche una rappresentanza dei partiti di centro. Inevitabile chiedersi quando scriveranno quel programma che molti attendono, ma la risposta non c'è ancora. Così come le primarie, Conte e Schlein passano vicini, ma solo un cenno di saluto. Le uscite di Conte sul terzo nome, sul passo indietro dietro di entrambi, rendono difficile la posizione di Schlein anche nel partito, proprio ora che sta per affrontare l'assemblea del PD, nella quale chiederà la proroga del suo mandato. Per ora la foto comune è riservata ai palchi delle feste, sabato quella del manifesto, e di questo per ora bisogna accontentarsi.
0: Giorgia Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post. Ora gli italiani potranno scegliere tutto. A chi sperava che ci dividessimo, abbiamo risposto con i fatti. Questo è il messaggio. E adesso c'è l'ultimo tassello, capire se anticipare le elezioni. Sentiamo l'inviato a Roma, Luigi Ambrosio.
2: Una campagna elettorale nelle aule parlamentari. Nella maggioranza adesso ciascun partito è libero di elaborare la propria strategia verso le elezioni. Lega e Forza Italia oggi di nuovo spiegavano che no, si deve arrivare a fine legislatura. Fratelli d'Italia invece è il partito che più di tutti può guadagnarci. La data del voto non è l'unico elemento di discordia. L'elefante nella stanza della destra si chiama Vannacci, con tutto il suo ingombro ideologico e numerico. E se Lega e centristi dicono ancora oggi mai nella vita, gli uni perché Vannacci li sta cannibalizzando gli altri per un posizionamento politico, di nuovo Fratelli d'Italia è divisa. Oggi il segretario a Palazzo Chigi Fazzolari ha ribadito no, ma in transatlantico il capogruppo Donzelli lasciava uno spiraglio aperto, no, fino a che continua a votare con le opposizioni. Quei voti, anche se Meloni punta a riassorbirli, potrebbero essere decisivi visto il forte premio di maggioranza. Puntare tutto sulla capacità del campo largo di farsi del male da solo, come fanno gli strateghi del voto il prima possibile, potrebbe non bastare. E se a sinistra litigano, a destra provano a tirare dentro chiunque, compreso il politico siciliano Cateno De Luca, che potrebbe valere un 1%. Meloni dovrà faticare a tenere tutto insieme d'ora in poi. Fino a qui ci è riuscita, suscitando un pizzico di invidia in due deputati riformisti. Erano morti qualche mese fa, dicevano, e ora festeggiano.
0: Sospese da domani tutte le attività di produzione dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, lo annuncia Acciaierie d'Italia insieme alla richiesta di ammortizzatori sociali. Fino al 24 ottobre gli impianti non verranno spenti definitivamente, ma verrà solo fermata l'attività. Entro quel giorno si attende la decisione della Corte di Cassazione. Se confermerà il diritto alla salute che il diritto della salute prevale, dei cittadini prevale sul diritto d'impresa, allora lo spegnimento sarà ultimato, senza possibilità di riavvio successivo. Questa mattina l'azienda aveva annunciato lo stop temporaneo, entro il 15 novembre, anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisioni che questa sera sono state al centro di un tavolo tra governo e sindacati. Il segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma, ha definito inaccettabile la chiusura dell'ex Ilva e durante l'incontro a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha rilanciato il piano di una produzione di acciaio green e annunciato l'arrivo in Consiglio dei Ministri di un decreto legge che punti a una cassa integrazione non per chiusura dell'attività, ma in un'ottica di continuità. I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 la spesa lorda è stabile, ma il calo è stato dello 0,6% in termini reali, ovvero considerando l'inflazione. Ci sono differenze territoriali importanti tra nord e sud e tra le fasce di reddito, con la diminuzione più marcata in quelle più basse. Quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento dei soldi spesi, tagli anche nell'abbigliamento e nella salute. Il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assoutenti. Sentiamo il suo presidente, Gabriele Melluso.
3: Dobbiamo leggere questi dati per quello che sono, non un aumento dei consumi, ma un progressivo impoverimento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Nel 2025 la spesa complessiva è rimasta sostanzialmente ferma, mentre quella alimentare è salita a 552 euro al mese. E quasi una famiglia su tre ha dovuto ridurre la quantità o la qualità del cibo acquistato. In sostanza spendiamo di più per portare a casa sempre meno. E questo è il dato più preoccupante, perché quando una famiglia comincia a risparmiare persino sull'alimentazione, significa che siamo di fronte a un problema sociale, prima ancora che economico. E attenzione, perché il peggio potrebbe ancora arrivare nel 2026. L'inflazione è tornata a correre, erodendo ulteriormente il potere d'acquisto. Occorrono quindi interventi concreti a sostegno dei redditi e dei consumi, perché il diritto a un'alimentazione sana e dignitosa non può diventare un privilegio riservato a pochi.
0: La Commissione europea ha dato parere positivo all'accesso dell'Italia alla clausola di salvaguardia per 14 miliardi di spese militari e 14 per l'energia. Ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo e solo allora la clausola potrà essere ufficialmente attivata. Le borse sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a $105 dopo le ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran. E domani inizia il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione Europea. Con sul tavolo proprio le crisi legate a titoli, energia e inflazione. Se sulla tassa degli extraprofitti sembra esserci un'apertura, almeno a parlarne, sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata da alcuni stati, tra cui l'Italia, ci sono molte più resistenze. E domani un incontro a Miami tra i negoziatori ucraini e gli statunitensi Witkoff e Kushner. In serata la testata Axios ha dato dei dettagli sugli incontri annunciati oggi da Zelensky e previsti per i prossimi giorni con la delegazione americana, aggiungendo anche che sarebbero stati invitati I consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, insieme a funzionari NATO e dell'Unione Europea. Mentre sul campo, in Ucraina, oggi c'è stato uno dei peggiori attacchi russi contro i civili. Sono almeno 33 le vittime a Kramatorsk, nel Donbass. Mosca non ha rivendicato l'attacco e Zelensky ha detto che il raid non resterà senza una risposta. Oggi colpita anche Kiev, 3 i morti. Mentre l'esercito ucraino ha attaccato Belgorod, anche qui una vittima, una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, tutti luoghi in territorio russo. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
4: Un autobus ancora in fiamme e un secondo ridotto a carcassa ormai riconoscibile, se non per un volante. È quanto rimane di due bus di linea ucraini colpiti stamattina alle 8 da un bombardamento russo su Kramatorsk. Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano anche diversi corpi di passeggeri uccisi, riversi in strada. Sono 33 in totale sui 51 che viaggiavano sui minibus. Quello su Kramatorsk, città al confine con la parte di Donetsk occupata dai russi, che Mosca cerca di conquistare da più di un decennio, è uno dei peggiori attacchi russi contro i civili di quest'anno, che però sono sempre più frequenti in tutto il paese. Ieri l'esercito russo ha colpito un condominio di 5 piani nel Cerniv, anche qui 22 le vittime, tra cui 5 bambini tra 1 e 8 anni. Per l'ONU sono 15.000 i civili uccisi da gennaio ad agosto 2026, oltre 400 al giorno, più di quelli di tutto il 2025. Mentre le linee del fronte restano praticamente ferme, il conflitto è ormai una guerra di droni contro le città per terrorizzare le popolazioni. In Ucraina i bersagli di questi raid, dice sempre l'ONU, sono però case, scuole, centri medici, distributori di benzina, negozi.
0: La politica spagnola si divide sul ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per la casa dopo lo sfratto, morta ieri sera. È una perdita anche nostra, ha detto il premier spagnolo Sanchez. Non permetteremo manipolazioni emotive, è stato invece quanto ha dichiarato il leader del Partito Popolare Feijóo, che accusa i socialisti di sfruttare la vicenda di Abascal per fini elettorali. Sull'emergenza abitativa è caduto il governo Sanchez dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa da parte del Congresso e prima delle elezioni, a fine novembre, ci sarà uno sciopero generale l'11 novembre. Su questo movimento di protesta abbiamo raggiunto César Rendueles, che insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
5: Bueno, es difícil de...
6: È importante sottolineare che questa protesta, pur mantenendo elementi di spontaneità, è guidata dai sindacati degli inquilini e da altre organizzazioni. Di conseguenza è molto difficile prevedere quale direzione prenderanno queste proteste, perché la crisi abitativa spagnola è complessa, coinvolge più attori politici a vari livelli e interessi economici aziendali. Le persone presenti ai presidi sono prevalentemente giovani, anche se non esclusivamente. La crisi abitativa in Spagna attraversa infatti diverse fasce demografiche e colpisce un gran numero di persone da molti anni. È stata uno dei fattori scatenanti del movimento degli Indignados nel 2011, ma quando la stragrande maggioranza dei giovani si è trovata oggi ad affrontare questo problema, sono stati proprio loro a prendere l'iniziativa di ribellarsi alla situazione. È comunque naturale che queste mobilitazioni coinvolgano persone di diversa estrazione, perché appunto questo è un problema che riguarda trasversalmente l'intera società spagnola. Oggi in Spagna possedere una casa offre una protezione maggiore contro la povertà rispetto all'avere un lavoro. Lo confermano i dati di organizzazioni che studiano le disuguaglianze e la povertà. In sintesi, si tratta di un problema molto grave che colpisce fasce sempre più ampie della classe lavoratrice, non più solo i lavoratori migranti poveri, ma anche in misura crescente la classe media.
5: Non solo lavoratori migranti poveri, sino cada vez más classes medias qualificate.
0: La Russia ha smentito l'esistenza di un secondo caso di peste in Siberia. Le autorità di Mosca sostengono che ad oggi risulta completata con successo l'intera gamma di misure preventive, ma molte informazioni sono ancora mancanti o lacunose. Stati Uniti, Europa e OMS chiedono maggiore trasparenza a Mosca. Sentiamo Serena Tarabini.
7: La Federazione Russa ha ufficialmente chiuso la questione del possibile rischio epidemico di peste sollevato dalla morte di una lavoratrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste di Irkutsk in Siberia. Dopo aver messo in isolamento e monitorato le 200 persone che erano entrate in contatto con la donna ed eseguito oltre 5.000 test di laboratorio, L'Agenzia per la Salute Pubblica russa ha stabilito che non esiste alcun rischio epidemico per la popolazione della regione, non essendo stati riscontrati problemi di salute legati a infezioni o rilevata la presenza di microorganismi patogeni pericolosi. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa sia successo alla giovane donna il 25 settembre nel laboratorio e soprattutto è ancora sconosciuto il patogeno che ne ha provocato la morte per polmonite il successivo 2 ottobre. Difatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se ha stimato un livello di rischio basso sulla base delle misure messe in atto dalle autorità russe, continua a denunciare la totale mancanza di dati scientifici. Il mistero circonda anche la notizia diffusa da alcuni media russi di un secondo caso di polmonite di origine sconosciuta in Siberia. Il portavoce del Cremlino Peskov l'ha declassata fake news, ma l'OMS vuole maggiori rassicurazioni.
0: E siamo in chiusura, è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026. Tra i suoi libri più noti ci sono Autobiografia del Rosso e la raccolta di saggi La bellezza del marito. Tra le motivazioni citate dall'Accademia per il premio a Carson c'è il rapporto profondo e a tratti giocoso con la letteratura e la mitologia classica in dialogo continuo con la contemporaneità. Sentiamo lo scrittore critico Nicola Gardini.
8: Nobel della letteratura io lo vedo assegnato proprio alla classicista e al classicismo, forse mi spingo troppo in là se dico che è l'anno dell'Odissea e quindi anche l'Accademia di Svezia si è adeguata e ha deciso di fare questo. Comunque nel caso di Anne Carson sicuramente c'è un'opera che si struttura proprio in risposta continua al grande lascito della tradizione classica, tradizione lacunosa, tradizione di frammenti. Anne Carson è una grande studiosa di Saffo, però l'antichità a Carson non dà soltanto frammenti ma dà anche figure. La sua autobiografia del rosso, Autobiography of Red, è ispirata a Eracle e a Gerione, poi ci mette anche una terza figura e crea un triangolo amoroso, omoerotico. Ecco, l'antichità sicuramente nutre un altro grande interesse di Anne Carson per il gender, per la confusione di ruoli, la sovrapposizione di identità.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Sei andata a scuola, sai contare?
2: Come contare?
1: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
2: Sì, so contare.
1: E sai camminare?
2: So camminare.
1: E contare e camminare insieme lo sai fare?
2: Sì, penso di sì.
1: Allora forza, con te cammina. Vai.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.